0: on the mix. Change your night. Your night.
1: Sono le 2:58 minuti.
2: Rotation. La rotazione delle novità più richieste in discoteca.
3: Numero 4.

0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Choose your number.
1: Numero 31.

Sono le 5 e 22 minuti. Max Rotation.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.
17: Disco Max.

Sweat.

0: con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica. Domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Disco Max. Disco Max. 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare

Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino.

0: 99 euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: tua cena. In diretta su Max Radio FM. Web, social. Tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: Disco Max. Disco Max.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
9: Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
6: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Mall. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Max Radio Energy.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardari, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi e da Alessandro Cisilin. Grazie d'ascolto.
5: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici, anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 622988.
7: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Allarme inserito.
10: La tua casa è davvero al sicuro?
11: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
10: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
11: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
10: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
11: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
10: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
12: Perugia, via Piccolpasso 42,
10: al centro commerciale Collestrada,
12: Quasar Village,
10: Belvedere a Città di Castello.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
14: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 29 maggio 2026 è il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa, Tenzing Norgay, raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivarci. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage dell'Heysel. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè e nel 1993 Nord Sud-Ovest Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che domandare è lecito, rispondere è cortesia.
15: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
16: Max Radio Energy. Max Radio Energy. Energy. And live the music. Max on the mix. Max on the mix. Max on the mix. Your dance station.

0: Max Radio News.
1: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardari, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni.

0: con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età ai Giardini Tebris a Ponte Felcino in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.

0: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia, chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione, una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario, il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario, l'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV, e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
0: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
7: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
8: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
9: Allarme, inserito.
10: La tua casa è davvero al sicuro?
11: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
10: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
11: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
10: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
11: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
10: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
12: Perugia, via Piccolpasso 42,
10: al centro commerciale Collestrada,
12: Quasar Village,
10: Belvedere a Città di Castello.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito al secondo turno il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardi, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Linder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca. Non ce l'ha fatta la 55enne rimasta gravemente ferita nel violento scontro stradale avvenuto mercoledì pomeriggio sul raccordo Terni-Orte all'altezza del viadotto Toano. La donna residente a Terni è deceduta nella notte nel reparto di rianimazione della Santa Maria. Restano invece stabili ma gravissime le condizioni dell'altro automobilista coinvolto, un 52enne di Foligno ricoverato all'ospedale di Perugia. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale. Incidente stradale ieri sera a Terni intorno alle 19 all'incrocio tra strada dei Confini e strada delle Campore. Due utilitarie guidate da due donne si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata la passeggera di una delle due vetture. Per liberarla dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata poi trasportata in ospedale dal 118. Sul posto per i rilievi anche la polizia locale. Traffico in tilt ieri sera lungo la E45 nei pressi di Todi a causa di un violento scontro avvenuto all'interno della galleria Colle Valenza. L'incidente ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata su un fianco. Fortunatamente le persone a bordo hanno riportato solo lievi ferite, ma l'incidente ha paralizzato la circolazione con chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Operazione antidroga nel centro storico di Perugia dei Carabinieri, che hanno arrestato in flagranza un 30enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di narcotici. Il pusher è stato fermato in via della Pergola dopo un tentativo di fuga. Nascosto in un muro adiacente c'erano 100 grammi di hashish e 5 di cocaina. La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione a Città di Castello, dove sono stati trovati altri 35 grammi di hashish. Sorpreso nella notte a prendere a calci i portoni del centro in forte stato di alterazione, un 29enne di Foligno è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, trovato in possesso di un coltello, è stato prima accompagnato in ospedale per le cure del caso e una volta dimesso è andato nuovamente in escandescenze all'esterno della struttura, minacciando i militari e tentando di colpirli con un sasso. Il giudice ha quindi convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Il TAR dell'Umbria ha sollevato dubbi di costituzionalità sulla vecchia legge regionale per l'edilizia popolare, in una cui parte si prevedeva l'esclusione automatica dalle graduatorie per chi avesse precedenti penali. I giudici, sospendendo il ricorso di un cittadino di Terni, hanno ritenuto la norma rigida e sproporzionata. Soddisfatto l'assessore regionale Fabio Barcaglioli, che ha sottolineato come l'ordinanza confermi la bontà della recente riforma con la quale la regione ha già cancellato tale requisito. Doppia esercitazione per i vigili del fuoco dell'Umbria impegnati in due importanti attività di addestramento. A Città di Castello si è conclusa una 3 giorni interregionale di ricerca e soccorso tra le macerie, mirata a testare la piena integrazione tra i pompieri e personale sanitario delle due ASL Umbre in scenari di catastrofe. A Foligno invece i vigili del fuoco hanno partecipato con ANAS 118 e Polizia Stradale ad una simulazione nella Galleria Pale incentrata sullo soccorso per un incidente con auto elettrica e principio di incendio. E siamo agli spettacoli. Cartellone imponente per la prossima stagione del Teatro Morlacchi di Perugia, allestita dallo Stabile dell'Umbria, con 33 spettacoli, 25 di prosa e 8 di danza, con 5 produzioni internazionali e 2 prime assolute. Un programma che rispetta l'obiettivo del direttore Nino Marino per un teatro aperto, popolare e contemporaneo. Si parte il 14 ottobre con Sonia Bergamasco in Oscar. Tra i grandi nomi in cartellone spiccano poi Luca Marinelli, Stefano Corsi, Giuseppe Fiorello e Lella Costa, oltre a un evento speciale per i 100 anni dalla nascita di Dario Fo. Infine lo sport. Dopo la revoca dell'affiliazione della Ternana 1905 dalla Federcalcio e la decadenza dei tesserati, le prospettive di far ripartire il calcio a Terni sono affidate alla fusione con l'Orvietana, ipotesi confermata dal sindaco Bandecchi, che ha parlato di appuntamento dal notaio la prossima settimana. La rinascita rossoverde passa però anche dalla mobilitazione popolare con l'APS La Ternana Siamo Noi, che oggi alle 18 avvierà la raccolta fondi per riportare in vita la squadra della città. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lit.
6: The new release on Max

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Max Radio Energy.

www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione News, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.

0: Emax Radio News.
1: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, ucciso una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza. Il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardari, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy, metti il tuo like.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
6: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
7: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
7: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
9: Radio Live, l'esclusiva.

0: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Allarme inserito.
4: La tua casa è davvero al sicuro?
5: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
4: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
5: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
4: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
5: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età ai Giardini Tebris a Ponte Felcino in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
8: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
9: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
8: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
10: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
8: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
10: Ci trovi su www.autosperanza.it.
11: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
12: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
13: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
14: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
13: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
1: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
15: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
16: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
17: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
15: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
17: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
18: Radio Live, l'esclusiva.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari. Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini, e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone, e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
4: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
6: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
4: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
7: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito. E non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitti miliardari.
4: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Il servizio è di Cristina Scarpa.
8: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia, stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera. Lo sciopero generale, detto dalle sigle sindacali di base, coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
4: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti, incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
9: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
9: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
2: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
9: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
2: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
9: E noi con lui.
4: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Boldo, vieni qui.
2: Le novità.
1: Bravo.
2: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
4: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
3: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Max Radio N.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
9: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 29 maggio 2026. È il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa Tenzing Norgay raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivarci. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage dell'Heysel. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè e nel 1993 Nord Sud-Ovest Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che Domandare è lecito, rispondere è cortesia.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
2: Max Radio Energy.

0: Max, Radio N. Max, Radio N. Energy. Always it. Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Provano le schermaglie militari, Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio è ordinato di salire al 70%.
1: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio. Almeno due i feriti.

0: più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
1: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
2: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitti miliardari.
1: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia, stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera. Lo sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali di base, coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
1: Nuova mossa della procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti, incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
5: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
4: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio oggi non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
5: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
4: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
5: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
4: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
5: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia, chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione, una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario, il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario, l'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Max Radio Live.

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
0: Max Music, The Max, Optimusic.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano. Ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ora il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute.
5: Con la scoperta dei recenti focolai di antivirus e di Ebola si è tornato a parlare di virus emergenti. L'Italia si è appena dotata di un piano pandemico. Abbiamo chiesto ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, se ritiene che la sanità pubblica sia ora in grado di garantire una risposta tempestiva.
6: L'esperienza del Covid qualcosa ci dovrebbe aver insegnato, per cui esistono reti di sorveglianza epidemiologica che sono sviluppate, protocolli condivisi, una maggior capacità anche di laboratorio, eccetera. Il problema è capire se questa cosa ha quella rapidità organizzativa e che funzioni realmente in tutte le regioni con regole uguali, perché quando si parla di virus e di eventuali situazioni epidemiche o pandemiche è chiaro che la risposta deve essere immediata.
5: I nuovi servizi territoriali e la specialistica ambulatoriale saranno pronti ad affrontare rischi di questo tipo?
6: Ecco, secondo noi purtroppo abbiamo una carenza proprio sulla specialistica sul territorio, anche se la sfida vera proprio si gioca sul territorio, l'abbiamo visto proprio durante il Covid, no? Dove il territorio non funzionava, gli ospedali sono andati in crisi e anche i malati normali che avevano delle malattie croniche andavano in ospedale e tornavano a casa col Covid. Bisogna trovare quelle risorse che ci permettano chiaramente di mettere insieme medici specialisti in azione con i dipartimenti di prevenzione, eccetera, per poter dare quella risposta immediata, forte, che deve essere data.
5: L'emergere di questi virus evidenzia poi il legame tra la salute dell'uomo, quella degli animali e dell'ambiente. A che punto siamo con l'approccio One Health?
6: Dobbiamo creare un'attività di tipo multidisciplinare, perché come abbiamo visto sia il Covid ma anche l'antivirus e l'Ebola sono legati appunto alle zoonosi, cioè il passaggio dei virus degli animali all'uomo, e quindi su questo fatto bisogna lavorare davvero molto. Cioè la One Health non può essere soltanto una parola buttata lì, deve essere veramente una modalità, una cultura nuova, una cultura moderna. Quindi ecco, bisogna spingere molto su One Health e bisogna darsi da fare il prima possibile.
5: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.
7: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca. Operazione antidroga nel centro storico di Perugia dei carabinieri, che hanno arrestato in flagranza un trentenne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di narcotici. Il pusher è stato fermato in via della Pergola dopo un tentativo di fuga. Nascosti in un muro adiacente c'erano 100 grammi di hashish e 5 di cocaina. La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione a Città di Castello, dove sono stati trovati altri 35 grammi di hashish. I carabinieri di Castel del Piano hanno arrestato e posto ai domiciliari un 26enne accusato di rapina aggravata ai danni di una farmacia di Mugnano, frazione alle porte di Perugia. Il colpo risale all'agosto 2025, quando due uomini armati di coltello fecero irruzione nell'esercizio all'orario di chiusura, fuggendo poi a bordo di un'auto rubata con circa 260 euro. Le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo umbro, hanno incastrato il giovane grazie all'analisi dei tabulati telefonici. Resta aperta la caccia al complice. Non ce l'ha fatta la 55enne rimasta gravemente ferita nel violento scontro stradale avvenuto mercoledì pomeriggio sul raccordo Terni-Orte all'altezza del viadotto Toano. La donna residente a Terni è deceduta nella notte nel reparto di rianimazione della Santa Maria. Restano invece stabili ma gravissime le condizioni dell'altro automobilista coinvolto, un 52enne di Foligno ricoverato all'ospedale di Perugia. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale. Incidente stradale ieri sera a Terni intorno alle 19 all'incrocio tra strada dei Confini e strada delle Campore. Due utilitarie guidate da due donne si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata la passeggera di una delle due vetture. Per liberarla dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata poi trasportata in ospedale dal 118. Sul posto per i rilievi anche la polizia locale. Traffico in tilt ieri sera lungo la E45 nei pressi di Todi a causa di un violento scontro avvenuto all'interno della galleria Colle Valenza. L'incidente ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata su un fianco. Fortunatamente le persone a bordo hanno riportato solo lievi ferite, ma l'incidente ha paralizzato la circolazione con chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Trasporti, si prospetta una giornata campale anche in Umbria per lo sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di base e che coinvolgerà bus urbani ed extraurbani, traghetti alla Trasimeno e funicolare di Orvieto. A Perugia possibili disagi anche per il mini metro. Saranno comunque assicurate le fasce di garanzia in provincia di Perugia. I servizi funzioneranno anche dalle 12 alle 15 e nel Ternano dalle 12.30 alle 15.30. La protesta contro salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, risorse pubbliche per il riarmo. La questione intercettazioni alla carcere di Capanne è stata al centro di un incontro a Perugia tra il procuratore generale Sergio Sottani, il presidente dell'Ordine degli Avvocati Carlo Orlando ed il presidente della Camera Penale Luca Gentili. Il tema è stato affrontato nella più ampia accezione del rapporto tra difensore e assistito. Sottani ha assicurato massima attenzione sui fatti emersi già al vaglio degli organi competenti. Ribadito il valore del giusto processo, le parti hanno sottolineato che il clamore mediatico non giova all'accertamento della verità. Vigili del fuoco protagonisti a Perugia nell'orientamento dei giovani. Il corpo ha infatti partecipato con uno stand informativo a Nexus il Career Day 2026 dell'Università degli Studi, allestito nel complesso monumentale di San Pietro. L'iniziativa ha permesso a studenti e laureati di conoscere da vicino le opportunità di carriera, i concorsi pubblici ed i percorsi di accesso all'amministrazione, promuovendo tra i ragazzi la cultura della sicurezza e del lavoro di squadra. I beni culturali si chiama Interpretando i paesaggi, un'altra Italia. La mostra fotografica di Giulio D'Ercole, allestita alla Galleria Artex di Todi fino al 14 giugno. L'esposizione propone 40 immagini in grande formato dedicate ai paesaggi di quattro regioni italiane: Trentino Alto Adige, Toscana, Puglia e Umbria. Curata da Diana Daneluz, la decima mostra del fotografo romano propone un viaggio visivo lontano dagli stereotipi, concepito come un atto di resistenza contro la banalizzazione del vedere. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lake, Red Lake, Red Lake, Red Lake, Red Lake. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
4: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
3: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Max Music, The Max of the Music.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi e la radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione sportiva in primo piano il calcio.
2: Dopo la revoca dell'affiliazione della Ternana 1905 dalla Federcalcio e la decadenza dei tesserati, le prospettive di far ripartire il calcio a Terni sono affidate alla fusione con l'Orvietana, ipotesi confermata dal sindaco Vandecchi, che ha parlato di appuntamento dal notaio la prossima settimana. Terni avrà una squadra in Serie D, ha detto, paventando anche l'intenzione di rilevare il marchio dai curatori fallimentari. La rinascita rossoverde però passa anche dalla mobilità popolare con l'APS e la Ternana Siamo Noi, che oggi alle 18 avvierà la raccolta fondi per riportare in vita la squadra della città. Giorni decisivi per il futuro del Perugia. Sul versante societario sono ore calde per le trattative sulle quote ed il possibile ingresso nel club di Riccardo Gaucci, mentre il mercato resta in stand-by. Intanto incombe la scadenza del 16 giugno per l'iscrizione in Serie C. Tra stipendi, contributi e fideiussione servirà un esborso superiore al milione di euro. Sul piano sportivo i nodi principali riguardano i riscatti di Montevago e Bacchin, mentre lo storico capitano Gabriele Angella, dopo 7 anni nel biancorosso, ha annunciato l'addio al calcio giocato. Resterò a vivere qui, ha scritto in un lungo post di saluto ai tifosi. Il Gubbio riparte dalle sue certezze per la prossima stagione di Serie C. Il presidente Sauro Notari ed il tecnico Domenico Di Carlo hanno infatti scelto di proseguire insieme il percorso avviato grazie anche al rinnovo automatico scattato con la qualificazione ai playoff. Insieme a loro ci sarà anche il direttore sportivo Mauro Leo, confermato e già al lavoro per sfoltire la rosa dei giocatori sotto contratto e per gettare le basi per la nuova squadra. Svolta ai vertici del CONI Umbria, Alessandro Cherubini, dirigente degli affari interni del Comitato Olimpico Nazionale, è il nuovo commissario straordinario per la regione. La nomina è scattata dopo l'annullamento dell'assemblea.

0: regionale Trial Corto Fidal vedrà la partecipazione di circa 300 atleti. Accanto all'aspetto agonistico spicca anche quello sociale con il Pale Happy Fun Day, iniziativa inclusiva dedicata ai ragazzi con disabilità in collaborazione con le associazioni del territorio. Riflettori accesi sul settore giovanile della Sirsusa Sky Perugia. I giovani Black Devils voleranno infatti a Bologna per la Final 8 della Junior League, la competizione riservata alle 8 migliori formazioni under 20 d'Italia. I ragazzi guidati da Andrea Piacentini domenica esordiranno nel girone B affrontando una doppia sfida alle 11 contro Modena e alle 18:30 contro Ravenna, per poi sfidare Reggio Emilia lunedì. Martedì 2 giugno l'assegnazione del titolo nazionale.
1: E per il momento è tutto, l'edizione locale di Sportmax torna alle 16:30.
2: Via via, vieni via con me.
3: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIP Gioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.

0: creazione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
9: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
7: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
9: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
10: Allarme inserito.
11: La tua casa è davvero al sicuro?
12: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
11: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
12: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
11: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
12: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
11: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccolpasso 42,
11: al centro commerciale Collestrada,
0: Quasar Village,
11: Belvedere a Città di Castello.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e in Oltrebulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
9: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
10: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
9: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 71 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
7: Max Radio Live.

0: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 €. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano, ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ora il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute.
5: Con la scoperta dei recenti focolai di antivirus e di Ebola si è tornato a parlare di virus emergenti. L'Italia si è appena dotata di un piano pandemico. Abbiamo chiesto ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, se ritiene che la sanità pubblica sia ora in grado di garantire una risposta tempestiva.
6: L'esperienza del Covid è qualcosa che ci dovrebbe aver insegnato, per cui esistono reti di sorveglianza epidemiologica che sono sviluppate, protocolli condivisi, una maggior capacità anche di laboratori, eccetera. Il problema è capire se questa cosa ha quella rapidità organizzativa e che funzioni realmente in tutte le regioni con regole uguali, perché quando si parla di virus e di eventuali situazioni epidemiche o pandemiche è chiaro che la risposta deve essere immediata.
5: I nuovi servizi territoriali e la specialistica ambulatoriale saranno pronti ad affrontare rischi di questo tipo?
6: Ecco, secondo noi purtroppo abbiamo una carenza proprio sulla specialistica sul territorio, anche se la sfida vera proprio si gioca sul territorio, l'abbiamo visto proprio durante il Covid, no? Dove il territorio non funzionava, gli ospedali sono andati in crisi e anche i malati normali che avevano delle malattie croniche andavano in ospedale e tornavano a casa col Covid. Bisogna trovare quelle risorse che ci permettano chiaramente di mettere insieme medici specialisti in azione con i dipartimenti di prevenzione, eccetera, per poter dare quella risposta immediata, forte, che deve essere data.
5: L'emergere di questi virus evidenzia poi il legame tra la salute dell'uomo, quella degli animali e dell'ambiente. A che punto siamo con l'approccio One Health?
6: Dobbiamo creare un'attività di tipo multidisciplinare, perché come abbiamo visto sia il Covid ma anche l'antivirus e l'Ebola sono legati appunto alle zoonosi, cioè il passaggio dei virus degli animali all'uomo, e quindi su questo fatto bisogna lavorare davvero molto. Cioè la One Health non può essere soltanto una parola buttata lì, deve essere veramente una modalità, una cultura nuova, una cultura moderna. Quindi ecco, bisogna spingere molto su One Health e bisogna darsi da fare il prima possibile.
5: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: Okay, ah.
1: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
2: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
2: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Allarme inserito.
9: La tua casa è davvero al sicuro?
10: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
9: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
10: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
9: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
10: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
11: Perugia, via Piccolpasso 42,
9: al centro commerciale Collestrada,
11: Quasar Village,
9: Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: 5'9", brown eyes.
1: www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Max Radio Energy. Max Radio News.
1: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano, ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ora il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute.
2: Con la scoperta dei recenti focolai di antivirus e di Ebola si è tornato a parlare di virus emergenti. L'Italia si è appena dotata di un piano pandemico. Abbiamo chiesto ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, se ritiene che la sanità pubblica sia ora in grado di garantire una risposta tempestiva.
3: L'esperienza del Covid è qualcosa che ci dovrebbe aver insegnato, per cui esistono reti di sorveglianza epidemiologica che sono sviluppate, protocolli condivisi, una maggior capacità anche di laboratorio, eccetera. Il problema è capire se questa cosa ha quella rapidità organizzativa e che funzioni realmente in tutte le regioni con regole uguali, perché quando si parla di virus e di eventuali situazioni epidemiche o pandemiche è chiaro che la risposta deve essere immediata.
2: I nuovi servizi territoriali e la specialistica ambulatoriale saranno pronti ad affrontare rischi di questo tipo?
3: Ecco, secondo noi purtroppo abbiamo una carenza proprio sulla specialistica sul territorio, anche se la sfida vera proprio si gioca sul territorio, l'abbiamo visto proprio durante il Covid, no? Dove il territorio non funzionava, gli ospedali sono andati in crisi e anche i malati normali che avevano delle malattie croniche andavano in ospedale e tornavano a casa col Covid. Bisogna trovare quelle risorse che ci permettano chiaramente di mettere insieme medici specialisti in azione con i dipartimenti di prevenzione, eccetera, per poter dare quella risposta immediata, forte, che deve essere data.
2: L'emergere di questi virus evidenzia poi il legame tra la salute dell'uomo, quella degli animali e dell'ambiente. A che punto siamo con l'approccio One Health?
3: Dobbiamo creare un'attività di tipo multidisciplinare, perché come abbiamo visto sia il Covid ma anche l'antivirus e l'Ebola sono legati appunto alle zoonosi, cioè il passaggio dei virus degli animali all'uomo, e quindi su questo fatto bisogna lavorare davvero molto. Cioè la One Health non può essere soltanto una parola buttata lì, deve essere veramente una modalità, una cultura nuova, una cultura moderna. Quindi ecco, bisogna spingere molto su One Health e bisogna darsi da fare il prima possibile.
2: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: The best of Max. The top is the pop.
5: The top is the pop.
6: The best of Max.
7: The top is the pop.
8: The best of Max.
9: The top is the pop.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Max Radio Energy.

0: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano. Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfair Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Allarme inserito.
6: La tua casa è davvero al sicuro?
7: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
6: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
7: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
6: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
7: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Al centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca. I carabinieri di Castel del Piano hanno arrestato e posto ai domiciliari un 26enne accusato di rapina aggravata ai danni di una farmacia di Mugnano, frazione alle porte di Perugia. Il colpo risale all'agosto 2025, quando due uomini armati di coltello fecero irruzione nell'esercizio all'orario di chiusura, fuggendo poi a bordo di un'auto rubata con circa 260 euro. Le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo umbro, hanno incastrato il giovane grazie all'analisi dei tabulati telefonici. Resta aperta la caccia al complice. Operazione antidroga nel centro storico di Perugia dei carabinieri, che hanno arrestato in flagranza un trentenne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di narcotici. Il pusher è stato fermato in via della Pergola dopo un tentativo di fuga. Nascosti in un muro adiacente c'erano 100 grammi di hashish e 5 di cocaina. La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione a Città di Castello, dove sono stati trovati altri 35 grammi di hashish. Incidente stradale ieri sera a Terni, intorno alle 19 all'incrocio tra Strada dei Confini e Strada delle Campore. Due utilitarie guidate da due donne si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata la passeggera di una delle due vetture. Per liberarla dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata poi trasportata in ospedale dal 118. Sul posto per i rilievi anche la polizia locale. Traffico in tilt ieri sera lungo la E45 nei pressi di Todi a causa di un violento scontro avvenuto all'interno della galleria Colle Valenza. L'incidente ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata su un fianco. Fortunatamente le persone a bordo hanno riportato solo lievi ferite, ma l'incidente ha paralizzato la circolazione con chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Nuovo episodio violento segnalato al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, dove i carabinieri hanno arrestato un 61enne del posto per lesioni personali aggravate. L'uomo era stato accompagnato in ambulanza per una consulenza psichiatrica dopo una crisi di ira avvenuta a casa. Raggiunto dai genitori, ha aggredito il padre di 87 anni spingendolo a terra e colpendolo con un calcio al volto che gli ha causato ferite guaribili in 41 giorni. L'uomo è stato poi trasferito a forza nel carcere di Capanne. Trasporti: si prospetta una giornata campale anche in Umbria per lo sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di base e che coinvolgerà bus urbani ed extraurbani, traghetti alla Trasimeno e funicolari di Orvieto. A Perugia possibili disagi anche per il mini metro. Saranno comunque assicurate le fasce di garanzia in provincia di Perugia. I servizi funzioneranno anche dalle 12 alle 15 e nel Ternano dalle 12.30 alle 15.30. La protesta contro salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, risorse pubbliche per il riarmo. Doppia esercitazione per i vigili del fuoco dell'Umbria impegnati in due importanti attività di addestramento. A Città di Castello si è conclusa una 3 giorni interregionale di ricerca e soccorso tra le macerie, mirata a testare la piena integrazione tra i pompieri e personale sanitario delle due ASL Umbre in scenari di catastrofe. A Foligno invece i vigili del fuoco hanno partecipato con ANAS 118 e Polizia Stradale ad una simulazione nella Galleria Pale incentrata sullo soccorso per un incidente con auto elettrica e principio di incendio. Si sono concluse con successo le prime 2 giornate di Radici di Giustizia, l'iniziativa del Comune di Terni sulla legalità e il contrasto alle mafie. Dopo l'intervento del giornalista d'inchiesta Lirio Abbate, oltre 200 studenti delle scuole locali hanno elaborato riflessioni esposte come installazioni in Piazza della Repubblica. Il prossimo appuntamento è per venerdì 29 maggio con lo scrittore Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1970. I beni culturali si chiama Interpretando i paesaggi, un'altra Italia, la mostra fotografica di Giulio D'Ercole allestita alla Galleria Artex di Todi fino al 14 giugno. L'esposizione propone 40 immagini in grande formato dedicate ai paesaggi di 4 regioni italiane, Trentino Alto Adige, Toscana, Puglia e Umbria. Curata da Diana Daneluz, la 10ª mostra del fotografo romano propone un viaggio visivo lontano dagli stereotipi, concepito come un atto di resistenza contro la banalizzazione del vedere. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy.

0: acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e in oltrebulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
9: www.maxradio.it. La tua radio online.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme, non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
1: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
2: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
1: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Dardery. Siamo al calcio, mancano le ufficialità, ma si va componendo il paso all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con l'italiano, che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus-Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile, che passando per la Nations League culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo, in mezzo domani a Verona, altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affari.

0: propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di

0: info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV, e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
1: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
9: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
10: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
11: Per un'idea insolita e originale, Un regalo sfizioso e sorprendente. Vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
12: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
11: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
12: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
2: Radio Live, le

0: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Di atto gravissimo parla anche il governo italiano. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di difesa nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. E si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Una volta di più chiediamo alla Federazione Russa un impegno serio per una pace giusta e duratura, le parole del titolare della Farnesina Tajani. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
5: Donald Trump prende tempo, ma in un'intervista a Fox News ammette che c'è la finestra temporale per un buon accordo con l'Iran. Dopo due giorni di smentite, la Casa Bianca conferma che i negoziatori hanno raggiunto un'intesa su cui si attende ora il via libera presidenziale. Sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore. Intanto Israele intensifica i suoi attacchi facendo altre decine di vittime sia in Libano, Beirut inclusa, sia a Gaza, dove il premier Netanyahu ha ordinato l'occupazione del 70% del territorio. L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Intanto è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Tre temi in primo piano nel dibattito politico: resta la riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole portare il testo in aula alla Camera il prossimo 26 giugno. Via i collegi uninominali, sale al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Ce ne parla Marco Mancini.
7: Avanti a tappe forzate, con i tempi di discussione contingentati, la maggioranza non arretra e anzi rilancia. La riforma della legge elettorale è calendarizzata nell'aula della Camera a partire dal 26 giugno. L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione finale in Senato entro ottobre, prima della maratona della sessione di bilancio che concentrerà le attenzioni del Parlamento fino a fine anno. L'intesa nella maggioranza prevede l'innalzamento della soglia dal 40 al 42% per l'ottenimento del premio di maggioranza, la soppressione dei ballottaggi, l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Il premio 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, viene dunque attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento, a condizione che abbia ottenuto in ciascuna delle due Camere almeno il 42% dei voti validi. Aboliti infine i collegi uninominali.
5: Basta operazione antidroga a Roma, arrestate 7 persone. Facevano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel nord Italia e con ambienti della criminalità romana e calabrese. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Il numero uno del mondo era il favorito assoluto, senza di lui possono sognare in tanti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Si correva per l'unico posto libero per la finale. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. Per lui l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente di successo. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché la vita

0: Summer Mix. Change your night.
1: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi.

0: corsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
5: down. Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
4: Max Radio Live.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Allarme inserito.
6: La tua casa è davvero al sicuro?
7: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
6: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
7: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
6: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
7: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: al centro commerciale Collestrada,
3: Quasar Village,
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

La rotazione è su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare. Arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: It's good sound. Max Radio Energy.
3: Max Rotation, l'alta rotazione delle novità più richieste di discoteca.
6: Numero 4.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet down. Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci

0: Gli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Allarme inserito.
7: La tua casa è davvero al sicuro?
8: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
7: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
8: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
7: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
8: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
7: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccolpasso 42,
7: al centro commerciale Collestrada,
9: Quasar Village,
7: Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
10: Number 11.

0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Choose your number.
1: Numero 31.

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio. Da un'idea di Donato, Napurè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
2: Max Radio Live.

0: Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Rotation.

0: Klaus, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
3: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Max Rotation, ready to go.
11: Numero 12.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati da Daniela Ubaldi, offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galazi, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente rumeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
6: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Si sono svolte mercoledì in aula le interrogazioni e risposte immediate nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Tra gli argomenti affrontati, le misure per garantire la sicurezza dei giovani nei grandi centri urbani, la condizione dei detenuti negli istituti penitenziari italiani e le iniziative a sostegno del turismo balneare. Giustizia e diritti, la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale che introduce all'interno della Carta il principio della tutela delle vittime di reato. Il provvedimento, che modifica l'articolo 24, segue da vicino l'evoluzione della giurisprudenza europea in materia, che ha fatto di questa esigenza un principio fondamentale. La Camera dei Deputati aderisce alla giornata mondiale della sclerosi multipla prevista per domani, 30 maggio. Nell'occasione la facciata di Montecitorio sarà illuminata di colore rosso dal tramonto di sabato all'una di domenica 31 maggio. E per la festa della Repubblica, nelle ore prima dell'alba e dopo il tramonto di martedì 2 giugno, sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore. Lo stesso giorno apre al pubblico anche il complesso di Vicolo Valdina con la mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. E infine la Camera è convocata mercoledì 3 giugno per la discussione generale su un corposo blocco di provvedimenti. Tra questi il disegno di legge di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe da parte del Ministero dell'Interno, le mozioni riguardanti la revisione del patto di stabilità e crescita e il disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: MC still making some mean, be my guest.
8: Max Radio
9: Energy. Max Rotation. La rotazione delle novità più richieste di discoteca.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Flex rotation, ready to go. Ready to go. Number 27.
3: Numero 27.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi, offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente rumeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Si sono svolte mercoledì in aula le interrogazioni e risposte immediate nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Tra gli argomenti affrontati, le misure per garantire la sicurezza dei giovani nei grandi centri urbani, la condizione dei detenuti negli istituti penitenziari italiani e le iniziative a sostegno del turismo balneare. Giustizia e diritti, la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale che introduce all'interno della Carta il principio della tutela delle vittime di reato. Il provvedimento, che modifica l'articolo 24, segue da vicino l'evoluzione della giurisprudenza europea in materia, che ha fatto di questa esigenza un principio fondamentale. La Camera dei Deputati aderisce alla giornata mondiale della sclerosi multipla prevista per domani, 30 maggio. Nell'occasione la facciata di Montecitorio sarà illuminata di colore rosso dal tramonto di sabato a luna di domenica 31 maggio. E per la festa della Repubblica, nelle ore prima dell'alba e dopo il tramonto di martedì 2 giugno, sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore. Lo stesso giorno apre al pubblico anche il complesso di Vicolo Valdina con la mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. E infine la Camera è convocata mercoledì 3 giugno per la discussione generale su un corposo blocco di provvedimenti. Tra questi il disegno di legge di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe da parte del Ministero dell'Interno, le mozioni riguardanti la revisione del patto di stabilità e crescita e il disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla

0: occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Scarponi Luciano SRL. Specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
0: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati.

0: farti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
10: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
11: Max Rotation. Ready to go. Ready to go.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
5: Attualità e costume.
6: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno si è anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
1: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.

0: altri super prezzi. Primavera 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine,

0: Nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
4: Scopri il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'angolo del pesce.
5: Da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Max Rotation, ready to go.

0: con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Number 15.

0: your husband is coming. Coming.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione sportiva locale. In apertura il calcio.
2: Dopo la revoca dell'affiliazione della Ternana 1905 dalla Federcalcio e la decadenza dei tesserati, le prospettive di far ripartire il calcio a Terni sono affidate alla fusione con l'Orvietana, ipotesi confermata dal sindaco Bandecchi, che ha parlato di appuntamento dal notaio la prossima settimana. Terni avrà una squadra in Serie D, ha detto, paventando anche l'intenzione di rilevare il marchio dai curatori fallimentari. La rinascita rossoverde però passa anche dalla mobilitazione popolare con la PS La Ternana Siamo Noi, che oggi alle 18 avvierà la raccolta fondi per riportare in vita la squadra della città. Giorni decisivi per il futuro del Perugia. Sul versante societario sono ore calde per le trattative sulle quote ed il possibile ingresso nel club di Riccardo Gaucci, mentre il mercato resta in stand-by. Intanto incombe la scadenza del 16 giugno per l'iscrizione in Serie C. Tra stipendi, contributi e fideiussione servirà un esborso superiore al 1 milione di euro. Sul piano sportivo i nodi principali riguardano i riscatti di Montevago e Bacchin, mentre lo storico capitano Gabriele Angella, dopo 7 anni nei biancorosso, ha annunciato l'addio al calcio giocato. Resterò a vivere qui, ha scritto in un lungo post di saluto ai tifosi. Il Gubbio riparte dalle sue certezze per la prossima stagione di Serie C. Il presidente Sauro Notari ed il tecnico Domenico Di Carlo hanno infatti scelto di proseguire insieme il percorso avviato grazie anche al rinnovo automatico scattato con la qualificazione ai play-off. Insieme a loro ci sarà anche il direttore sportivo Mauro Leo, confermato e già al lavoro per sfoltire la rosa dei giocatori sotto contratto e per gettare le basi per la nuova squadra. Passi in avanti per definire i nuovi vertici del CONI Umbria. Il Consiglio regionale straordinario per dar corso all'elezione del nuovo presidente è stato convocato per sabato 27 giugno. È il primo atto ufficiale del neocommissario straordinario Alessandro Cherubini, nominato d'urgenza dopo che l'assemblea del 23 maggio è andata a vuoto per il mancato raggiungimento del quorum. I tempi brevissimi confermano la volontà di superare velocemente tale fase di transizione.
1: Tennis, il capoluogo umbro si appresta a ospitare gli internazionali Città di Perugia, torneo Challenger 125, in programma dal 31 maggio al 7 giugno sui rossi del club di Via Bonfigli. Tra i protagonisti azzurri già annunciati figurano Arnaldi e Pellegrino in attesa delle ultime wildcard. L'evento quest'anno ospiterà anche l'iniziativa sociale Grifo Champions Lab, portando sui campi circa 400 studenti delle scuole cittadine per incontrare i campioni. Confermato anche il legame con la solidarietà. Attraverso una lotteria speciale, la manifestazione sosterrà la Fondazione Teleton come partner benefico. Passiamo al volley.
2: Riflettori accesi sul settore giovanile della Sirsusa Sky Perugia. I giovani Black Devils voleranno infatti a Bologna per la Final 8 della Junior League, la competizione riservata alle 8 migliori formazioni under 20 d'Italia. I ragazzi guidati da Andrea Piacentini domenica esordiranno nel girone B affrontando una doppia sfida alle 11 contro Modena e alle 18.30 contro Ravenna, per poi sfidare Reggio Emilia lunedì. Martedì 2 giugno l'assegnazione del titolo nazionale. Podismo. Foligno si prepara a ospitare la 6ª edizione del Pale Hero Trail, la corsa in montagna nel programma il prossimo 7 giugno sui sentieri dell'Appennino Umbro-Marchigiano. L'evento, valido come campionato regionale trial corto FIDAL, vedrà la partecipazione di circa 300 atleti. Accanto all'aspetto agonistico spicca anche quello sociale con il Pale Happy Fun Day, iniziativa inclusiva dedicata ai ragazzi con disabilità in collaborazione con le associazioni del territorio.
1: E questa era l'ultima notizia. Sportmax torna alle 18.30.
3: Via via, vieni via con me.
4: Sportmax con Conad. Ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
5: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
4: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
5: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
4: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise Sexy.

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a €275 al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo €9.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale, €27.648. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di

le telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9, a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.

0: con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottore 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottore 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie. Con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica. Domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Max Radio Energy. Max Radio Energy.
6: Semplicemente faccio quello.
7: Flex rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go.
8: Number 14.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit. The new release on Max Energy.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare

Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino.

0: 199 euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
8: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
0: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
8: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
8: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
9: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
0: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
11: Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena. In diretta su Max Radio FM. Web, social. Tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
1: Max Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale, reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio, inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
0: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
0: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
0: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
2: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Max Radio Energy.

0: con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 5 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e

0: Miracle. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
2: Il tuo locale, il tuo evento,
3: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
2: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
4: The best of Max. The top is the pop.
5: The top
4: is the pop.
6: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca è arrivata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Per ora il test eseguito sulla donna in ospedale è risultato negativo. A Mazara del Vallo, a Trapani, una scuola bus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un'auto. Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale, 13 i feriti. Gli esteri, le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il ministro degli esteri rumeno ha evocato, senza invocarlo, l'articolo 4 del trattato NATO dopo che un drone russo si è schiantato contro un condominio al confine con l'Ucraina. L'articolo 4 consente a un membro dell'alleanza di avviare discussioni formali sulle minacce alla sua sicurezza. In chiusura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello, il più veloce di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez, le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca.
6: Ancora sangue sulle strade umbre. Un 17enne perugino ha perso la vita in sella alla sua moto lungo la Tiberina vicino a Umbertide dopo lo scontro con un camion. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, ma dai primi riscontri è emerso che la giovane dopo l'urto sarebbe finito a terra, finendo poi contro il guardrail. La salma è stata portata all'ospedale di Perugia. Si tratta del terzo morto in pochi giorni sulle strade della regione. Una settimana fa un altro 17enne è deceduto in un incidente a Marcellano di Gualdo Cattaneo, mentre mercoledì sera a Terni una 55enne non è sopravvissuta alle ferite riportate nel violento scontro avvenuto sul raccordo Terni-Orte. Ai connotati della mini gang di quartiere, il gruppo di 4 giovani che hanno seminato il panico in pieno centro a Foligno, la polizia ha arrestato e posto ai domiciliari 3 19enni ed un 18enne per rapina aggravata, lesioni e danneggiamento. La banda ha aggredito in via Gramsci un coetaneo strappandogli la collanina d'oro e spaccandogli il cellulare. Bloccati dagli agenti, dopo pochi metri i 4 hanno continuato a minacciare di morte la vittima anche davanti ai poliziotti. Violenta aggressione in un centro socioculturale di Piazza della Pace a Terni. Una 43enne di origini albanesi in forte stato di alterazione ha prima infastidito la barista e poi colpito al fianco 90enne tunisino, forse con un piccolo coltello o il vetro di una bottiglia. L'aggressore è stato fermato poco dopo dalla polizia nella sua abitazione con l'accusa di lesioni aggravate e minacce. Il ferito è stato soccorso e medicato all'ospedale di Terni. Le sue condizioni sono buone.
5: I carabinieri di Castel del Piano hanno arrestato e posto ai domiciliari un 26enne accusato di rapina aggravata ai danni di una farmacia di Mugnano, frazione alle porte di Perugia. Il colpo risale all'agosto 2025, quando due uomini armati di coltello fecero irruzione nell'esercizio all'orario di chiusura, fuggendo poi a bordo di un'auto rubata con circa 260 euro. Le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo umbro, hanno incastrato il giovane grazie all'analisi dei tabulati telefonici. Resta aperta la caccia al complice.
6: Svolta per la sanità territoriale a Perugia. Dopo la risoluzione del precedente contratto, la USL Umbria 1 ha infatti deliberato l'avvio dell'iter per far ripartire i lavori della Casa della Comunità di Monteluce. Gli uffici hanno infatti individuato il nuovo appaltatore subentrante attraverso Invitalia. L'investimento è di oltre 5 milioni di euro con fondi PNRR, con un cantiere della durata stimata di 360 giorni. La prossima settimana toccherà invece all'ospedale di comunità di Umbertide. Infrastrutture e disco verde della Giunta regionale alla convenzione per la Complanare di Orvieto, opera da quasi 13 milioni di euro finanziata con il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il progetto prevede il prolungamento del collegamento stradale fino a Pian dei Poveri per alleggerire il traffico pesante nei centri abitati e migliorare l'accesso all'ospedale. Soggetto attuatore sarà il Comune. I lavori partiranno nella seconda metà del 2026 per concludersi nel 2030.
5: Novità in vista per il millimetro di Perugia. Comune e società di gestione hanno infatti annunciato un significativo prolungamento degli orari di servizio che resterà in vigore fino al 31 dicembre. Da sabato 6 giugno l'ultima corsa del sabato slitterà infatti all'1:05 della notte. Previste estensioni straordinarie anche per i grandi eventi. Durante un Bragesa ad esempio le corse proseguiranno fino all'1:45, mentre per la prima serata in occasione del concerto di Sting le navette viaggeranno fino alle 2:45.
6: Un nuovo teatro a Foligno ispirato al Morlacchi di Perugia. La proposta è stata svelata a Solomeo da Brunello Cucinelli, presidente dello Stabile dell'Umbria, durante la presentazione della nuova stagione del teatro perugino. Cucinelli ha rivelato di aver già avviato contatti con un gruppo di imprenditori per concretizzare il progetto. Tra le novità annunciate anche la ripartenza del cartellone a Norcia e la conferma per altri 5 anni del direttore TSU Nino Marino.
5: Musica e solidarietà ad Assisi, dove venerdì 29 torna Con il cuore nel nome di Francesco, la diretta di Rai 1 trasmessa dal Sagrato della Basilica Superiore con la conduzione di Carlo Conti. Tra gli ospiti annunciati Salda Vinci, Serena Brancali e Orietta Berti per una 24esima edizione che sosterrà 23 progetti in 14 paesi del mondo, comprese le mense francescane in Italia e gli aiuti alle zone di guerra. Per contribuire c'è tempo fino alla 30 giugno inviando un SMS al 45515. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit.
3: The new release on Max Energy.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
9: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
10: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
11: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
12: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
11: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
13: Allarme inserito.
14: La tua casa è davvero al sicuro?
15: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
14: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
15: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
14: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominelli.it. gruppominellisicurezza.it
15: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
14: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
15: Perugia, via Piccolpasso 42,
14: al centro commerciale Collestrada,
15: Quasar Village,
14: Belvedere a Città di Castello.
15: Telefono mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
1: www.maxradio.it La tua radio online.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale, gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani, hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e Questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
2: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
3: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
1: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Max Radio Live.

0: su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa i test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere asintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
4: L'economia.
5: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive, già fragili, ha aggiunto Panetta. Parlando poi degli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
6: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
5: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
7: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido

0: propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
7: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
8: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
8: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
9: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: Trovare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.
1: Max Radio News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente. Lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa i test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiera sintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
1: L'economia.
2: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive, già fragili, ha aggiunto Panetta, parlando poi degli

0: gli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
1: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
0: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità. Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
9: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce.
11: Da 30 anni il mare in Umbria.
12: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
13: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
14: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto Perugia, la tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
15: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy. Max Radio Energy.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
4: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
5: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
4: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan.

0: Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
5: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
4: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran e si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Dalle missioni della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023, in larga parte donne e bambini. L'edilizia è in larga parte distrutta e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come virus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso.
4: Con Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini CT ad interim dopo l'ennesimo mancato mondiale.
7: È un premio inaspettato, perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
2: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
7: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
2: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
7: Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti. Non devono perdere questa occasione. Loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra.
4: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Disco Max. 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Visco Max.

www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento. Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare.

0: Danza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90, aperto da lunedì.

0: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
0: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
0: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
1: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
3: Disco Max.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
5: down. Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Disco Max, the disco legend.

0: Javier, vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Disco Max. The Disco Music Situation.

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: a 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
5: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Disco Max. The Disco Legend. Disco Max.
7: Disco Legend.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp. Max Radio.

0: speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
3: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Ehi, ascoltalo!
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Allarme, inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
3: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Disco Max, 70s and 80s situation.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
3: It's good sound. Much Radio Energy.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Tuner, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
6: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
5: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
0: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
0: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
1: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
3: Max on the mix.

0: mix. Change your night. You're listening to the Radio Mix, on Max Radio. On Max Radio.
1: Boldo, vieni qui.
2: Le novità.
1: Bravo.
2: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km, rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina. Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì al domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una...
5: Qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una cons-

0: Weekend.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce,
5: da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di moto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
7: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
10: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
2: Max Radio Live.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

Max on the mix. The energy sound. Max on the mix.

Max on the mix. Free your body. Max on the mix.

Max on the mix.